Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

notte all'aiuola. Le giornate passate a giocare in un mondo inventato. Le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza.

un po' di tempo alla sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina: il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare, l'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Koester. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica, italiani del 1987.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

tra un sospiro tattico e questo sole timido. Il tuo vestito è cosmico. Tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e dici, e poi ti contraddici. Tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città, ma che bella cosa è la felicità.

tra le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè, un sorriso che ebbe te è un'attrazione chimica.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Ma quante crisi, non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Buongiorno amici, buongiorno, buon lunedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7.32 fino alle ore 10. Il nostro, poi ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano. Vi aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana. La puntata di questa mattina, lunedì 20 luglio, sarà come sempre ricchissima. Parleremo di tante cose, tante notizie interessanti ed eventi ai quali prendere parte e partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo della puntata di oggi, con l'argomento centrale che per vari motivi non vi posso spoilerare così subito, ma dovete aspettare un pochettino. Ma ciò che posso anticiparvi è che sempre nella seconda ora ci raggiungerà un ospite meraviglioso che abbiamo già spoilerato sui nostri canali social, ve l'abbiamo già annunciato ieri, quindi mi raccomando, io vi invito sempre a seguirci anche lì, anche sui nostri canali social, perché potrete sapere e tenervi aggiornati su tutto quello che succede durante le nostre giornate qui in radio. Condividiamo la nostra quotidianità lì, quindi se volete rimanere aggiornati, proprio i social sono il posto perfetto per fare ciò. Vi ricordo anche, potete ascoltarci tramite DAB comodamente nella vostra auto o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, che ricordiamo è completamente gratuita, e non solo trovate interessantissimi podcast original, ma trovate anche noi, la vostra radio preferita. Se andate al supermercato, in palestra, al lavoro, siete in macchina, potete portarci ovunque voi andrete, sempre potete portarci sempre con voi. Iniziate a scrivermi, scrivetemi dove siete, che fate in questa giornata di lunedì, andate al lavoro, siete, non lo so, magari andate verso il mare, una bella giornata di mare, perché no? 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, potete interagire insieme a me live. Io vi ricordo che potete farlo anche tramite i nostri canali social. Il telefono della radio è proprio qui vicino a me, quindi io vi rispondo subitissimo. E direi di cominciare questo lunedì mattina, questa mattinata di lunedì, che è proprio doveroso, con la carica giusta, con l'energia giusta. Infatti qui arriva Fred De Palma, La testa gira, su Rai Radio tutta italiana.

9 qui su Rai Radio Tutta Italiana, noi siamo sempre in diretta, io sono Chiara Cacciappoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo lunedì? Come è partito? Sta andando bene? È andato male già all'inizio stamattina quando vi siete svegliati? Ma anche il vostro weekend, come l'avete trascorso? Che avete fatto? Vacanze? Siete rimasti nelle vostre città, a Roma, a Milano? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire con me e io vi rispondo subitissimo proprio live. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, la mia, anche il mio weekend, che devo dire me lo sono proprio preso per ricaricarmi. Mi sono più riposato, non ho fatto niente. È brutto da dire, forse sì, un po' pigra, vabbè ragazzi, ma dai, qualche volta ci può anche stare, dopo aver dato, non lo so, per 12 esami, fatto tutto il lavoro, 2 giornate di riposo potrei, me le sono concesse. E poi ovviamente è successa una cosa bellissima, perché come vi avevo raccontato ho portato la mia cagnolina Holly in piscina e si è divertita sempre tantissimo. Quindi se avete anche voi dei cani ai quali piace l'acqua e magari fanno con piacere volentieri il bagno, comunque giocano eccetera, dovete portarli in queste strutture fatte apposta che pensano a tutto, sono veramente molto attrezzati. È un'esperienza che proprio mi sento di consigliarvi. Mentre la mattina di oggi, devo dire, è cominciata benissimo, nonostante comunque sia lunedì, che insomma sappiamo che sono proprio le mattinate più difficili da affrontare, devo dire che sta andando tutto abbastanza bene. Sono carichissima per trasmettervi tutte le energie necessarie per affrontare questa mattinata, questa giornata di oggi, con tutte le giuste good vibes. E nel mentre che aspetto che insomma mi raccontiate le vostre di mattinate, direi di cominciare le nostre 2 ore con le notizie più curiose, e proprio cominciare da questa notizia che quando ho letto ho detto no vabbè, ma io la devo per forza dire, devo per forza raccontare ai miei ascoltatori che magari si potrebbero anche ritrovare in questa condizione. Ovvero, se anche voi siete in attesa, no, delle ferie estive proprio per ricaricarvi, sbagliate. Per molte persone infatti l'estate è proprio il traguardo dell'anno, no? Passano mesi magari a stringere i denti, consolandosi con il pensiero delle ferie, che ci saranno queste bellissime 2 settimane di vacanze per potersi diciamo rilassare, per cercare di riprendersi dopo tutto lo stress e la stanchezza che si sono accumulate. Speriamo che in quelle 2 settimane di tempo tutto questo stress si possa azzerare. La realtà, ragazzi, la realtà scientifica però è molto diversa. Il riposo infatti non ha una carica immediata, non possiamo magari accumulare, chiamiamolo così, un debito di energie sempre più grande e pretendere di poterlo saldare tutto ad agosto, no? Se non si stacca mai, il nostro organismo resta in iperattivazione e per questo nei primi giorni di ferie scatta l'effetto rebound, dove il calo di adrenalina provoca stanchezza acuta o addirittura anche insonnia. Il corpo non si resetta ovviamente con un click, e in psicologia del lavoro questo modello, si chiama effort recovery, spiega che il riposo è efficace ma solo si è costante e in maniera tale che prevenga anche il burnout. Quindi servono dei micro recuperi quotidiani, non possiamo andare in vacanza e pretendere che tutto si risolva così in 7 giorni, in sette giornate, quindi 2 settimane più o meno, in 14 giorni. Lo so, anche per me è stato un duro colpo, ho detto vabbè, però comunque quelle 2 settimane io me le concedo, rimane sempre quel bel ricordo che dici magari quando sei a dicembre, dai che adesso arriva agosto, arriva e mi posso finalmente rilassare. E voi quando prendete le ferie, siete già in vacanza? Raccontiamoci. Nel frattempo arrivano 2 grandi artisti, un feat penso inaspettato per tutti, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: Ciao Macarena, BBK qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:57 e i vostri primi messaggi stanno arrivando. Anzi, ci è arrivato un messaggio vocale che adesso vi faccio assolutamente ascoltare.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Io prontissima vado in un posto dove il cuore si dilata e accoglie e l'accolto diventa cura. Buona giornata a tutti.
0: Ci ha fatto una sorta di indovinello. Non saprei dove il cuore. Chissà dove sta andando la nostra ascoltatrice. Se ce lo vuole scrivere, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, per anche tutti gli altri ascoltatori che vogliono interagire con me live. Potete mandarci anche messaggi vocali, sticker, insomma qualsiasi cosa, e noi la leggiamo in diretta. Allora, abbiamo cominciato le nostre 2 ore e mezza questa mattina di lunedì 20 luglio con le prime notizie, e la prima tra tutte che stiamo trattando è il fatto che non possiamo accumulare troppo stress e troppo, diciamo, troppa stanchezza e poi pretendere che si possa risolvere il tutto in 7 giorni, oppure chi è più fortunato in 14 giorni, quelle 2 famose settimane di vacanza ad agosto. Non lo possiamo fare, e la scienza invece ci dice che dobbiamo prenderci dei micro recuperi, ma che devono essere quotidiani. E quali possono essere? Per esempio, il primo sono delle micro pause reali di 5 minuti ogni 2 ore lavorative per distrarsi senza smartphone. Purtroppo il telefono dobbiamo lanciarlo, buttarlo da una parte e dimenticarlo. Il secondo è il weekend disconnessi da mail e chat di lavoro per permettere alla mente un reale distacco cognitivo. Quindi anche qui il weekend il telefono proprio non dobbiamo neanche pensare alle mail di lavoro che dobbiamo mandare o che magari ci stanno arrivando. Niente, spegniamo il telefono. Il terzo rimedio è l'attività fisica moderata per scaricare le tensioni e smaltire il cortisolo. Questo rimedio anch'io lo faccio, perché ogni tanto serve proprio per scaricare appunto tutte le tensioni. Magari una giornata che è andata storta, vai in palestra, secondo me è proprio una rinascita. Quando esci dalla palestra sei rinato, ti senti molto più calmo, molto più chill, e vedi le cose anche da un punto di vista diverso, non ti sembrano più così insormontabili come ti sembravano magari un'ora prima o 2 ore prima di entrare in palestra. L'ultimo rimedio è una separazione netta dello spazio emotivo e dei pensieri legati al lavoro da quelli invece dedicati alla vita privata. Ecco, questo è molto importante, è una cosa che dobbiamo riuscire a fare tutti, proprio un distacco. Da quando usciamo dal nostro ufficio i nostri pensieri devono essere proprio diversi e dobbiamo pensare alla nostra vita privata. Facciamo una cosa, perché sono proprio le 8. Mattina tutta italiana estate, sono le ore 8 in punto, e quindi noi continuiamo il nostro tempo che possiamo trascorrere insieme tutte le mattine, perché poi tra l'altro il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 7:30 fino alle ore 10. Con questa notizia io vi lascio con un altro spunto, perché si sta parlando tantissimo di un trend social che si chiama 10maxing. Non vi spoilerò altro, andiamo in musica perché arriva Annalisa con Canzone Estiva.

Clara San Giovanni, le ragazze qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8 e 9 minuti e andiamo a leggere già qualche messaggio che ci sta arrivando dal nostro carissimo ascoltatore che si chiama Davide. Allora ci ha scritto: buongiorno Chiara e buona settimana, con tante A l'ha scritto. La mia è iniziata alle 4:59 di questa mattina sotto il diluvio universale per salvare la macchina dalla grandine. Aiuto! Ma si è distrutta? La grandine te l'ha rovinata la macchina, facci sapere. Purtroppo sì, è vero, perché diciamo nel nord centro Italia ha grandinato, insomma ha piovuto parecchio anche in questo weekend, abbiamo visto anche con il concerto di Bad Bunny che purtroppo a Milano, all'ippodromo di Milano tra l'altro, hanno dovuto annullare perché appunto è venuta poi giù una grandine, il diluvio universale, e quindi l'hanno dovuto per forza di cose annullare. Ovviamente i fan abbastanza delusi, però insomma non è stata neanche colpa di Bad Bunny. Speriamo a questo punto che ci possa essere un'altra data dei suoi concerti, magari anche in più città d'Italia. Ecco, questa è una mia frecciatina verso Bad Bunny e verso il suo team, magari lo potete organizzare anche a Roma, che ne dite, visto che comunque è la capitale? Va bene. Andiamo avanti alle nostre notizie della mattinata. Abbiamo cominciato a parlare appunto del fatto che tutto il nostro stress non lo possiamo ridurre, non lo possiamo far scomparire in pochi giorni, in quelle due settimane che ci prendiamo sacre di agosto. Sicuramente fanno bene e dobbiamo continuarle a prendere, però ecco, dobbiamo anche prenderci proprio dei micro momenti proprio quotidiani per risettare e per rimanere sempre carichi con la stessa energia di quando abbiamo cominciato. Un'altra notizia, un'altra tendenza, ecco, social che sta veramente spopolando è questo ten maxing. L'abbronzatura estrema diventa un trend social e gli esperti si allarmano. Da maxing, cioè portare qualcosa all'estremo, nasce sui social appunto questa tendenza beauty, abbronzarsi il più possibile, spesso poi nelle ore più calde in cui i raggi UV sono più forti, evitando la protezione solare per, tra virgolette, velocizzare il processo con il risultato. Tra consigli e trucchetti, la pelle dorata, diciamo, si conferma ancora una volta, ancora quest'anno, uno status symbol anche tra le giovanissime, è un segno di vacanza, di benessere e di cura di sé, dimenticandosi però dei danni che l'abbronzatura rappresenta. Infatti l'esposizione prolungata proprio ai raggi ultravioletti può causare danni cellulari e aumentare il rischio di tumori della pelle, tra cui il melanoma, che è il più, diciamo, frequente. Non serve bruciarsi, l'esposizione infatti ripetuta serve senza protezione e contribuisce al danno nel tempo. Il sole infatti non dobbiamo prenderlo come, diciamo, in generale un nemico, va vissuto però con molta attenzione, usando la crema solare ed evitando lunghe esposizioni, soprattutto ragazzi nelle ore più calde, cioè dalle, penso, 12 fino alle 15, non vi esponete al sole proprio a prenderlo così, senza nessun tipo di protezione, senza l'ombrellone. Quello magari evitiamolo, anche perché la pelle abbronzata dura qualche mese, ma una pelle sana vale molto di più, perché poi ce la dobbiamo portare per qualche tempo in più. Voi, io mi auguro tantissimo che la crema solare la usiate, soprattutto quella 50. Fatemi sapere, perché per esempio sono una delle cose basilari che mia madre da bambina penso che mi inseguiva al mare per mettermi questa crema solare. Sono di quei traumi, incubi che ho da quando ero piccola. 334 60 45 640, fatemi sapere. Però se dite che non la omettete, da oggi in poi usatela, mi raccomando. Arriva finalmente un artista che io adoro qui ai microfoni di Rai Radio tutta italiana, Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, perché tra poco ragazzi arriverà anche il nostro ospite. Non ve lo spoilerò ancora, tra pochissimo ve lo dirò.

0: da me.
1: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:25 e sono tantissimi i vostri messaggi che mi state mandando proprio in questo momento, quindi direi di andarli a leggere subitissimo. Allora, Paolo ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, grazie per trasmetterci questa

messaggio, per quello che hai scritto nel messaggio. Se sarai presto in ferie, fammi sapere se hai già organizzato qualcosa per le vacanze, perché noi siamo molto curiosi, e poi perché così io posso prendere spunto e capire che anch'io, che cosa devo fare anch'io con la mia estate, perché non ho prenotato ancora nulla. Un'altra nostra ascoltatrice si chiama Roberta, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, la mia mattina comincia bene da quando ti ascolto. Ma grazie Roberta, ma tutti questi complimenti, mi puoi mettere una come canzone, quella di Rama, l'ultima? Grazie e un saluto. Certo Roberta, adesso lo mettiamo subito, ma tanto sicuramente sarebbe andato in rotazione, perché se è l'ultima che intendi, quindi è quella di Cabana, di canzone di Rama, va tantissimo, quindi l'avremo messa sicuramente. Ultimo messaggio di Margherita, che ci scrive: ciao Chiara, il mio è un risveglio tutto italiano con la vostra radio e un cappuccino in mano, buona giornata. Bene Margherita, allora buona colazione anche a te, e mannaggia ragazzi, io anche ho fame, anch'io non l'ho ancora fatta, adesso mi vado a prendere un caffè un po' così alle macchinette. E intanto andiamo ancora avanti con le notizie più interessanti di oggi, quindi 20 luglio, perché proprio questa giornata è la giornata internazionale della Luna. Proviamo un po' a immaginare quella giornata dello sbarco sulla Luna, no? Era il 20 di luglio del 1969. Due astronauti americani, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, scendono da un modulo spaziale e camminano per la prima volta nella storia dell'uomo sul suolo lunare. Da ciò la frase che poi rimase celebre, che usiamo tutt'oggi anche nel nostro quotidiano: un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'umanità. E questa citazione fu proprio detta dall'astronauta Armstrong, e aveva ragione, perché quel momento fu talmente straordinario che proprio ha cambiato per sempre il modo in cui osserviamo il cielo. È proprio per ricordare quell'impresa che l'ONU ha deciso nel 2021 di istituire una giornata tutta dedicata alla Luna, e infatti così ogni anno il 20 di luglio si celebra questo International Moon Day. Inoltre la Luna non è solo bella da guardare di notte, ma si nascondono tanti segreti. Oltre a cambiare forma e a sembrare che un po' si avvicini, un po' si allontani, a volte scompare del tutto, non c'è più. Sapevate che sulla sua superficie della Luna ci sono enormi crateri, rocce antichissime e tracce di acqua ghiacciata? Gli scienziati infatti hanno scoperto che ai poli della Luna, dove infatti non batte mai la luce del sole, esistono zone in cui è presente l'acqua sotto forma di ghiaccio. Quindi un giorno potremo pensare andare a costruire delle basi spaziali, potremo pensarci, non andando a sfruttare queste risorse naturali della Luna. L'ONU comunque ha voluto che questa giornata non fosse solo un momento per guardare al passato, ma anche per pensare al nostro futuro, al futuro fatto di esplorazioni spaziali sostenibili, rispettose dell'ambiente e condivise fra tutti i paesi del mondo. Fatemi sapere se anche voi sapevate che questa giornata è tutta dedicata alla Luna, perché ci sono anche dei modi in cui noi possiamo celebrarla, ma ovviamente non ve li spoilero subito. Prima andiamo in musica con LDI H7, Poesie Clandestine. Se bastasse

Maracanã e Mischilla qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:39 e noi continuiamo perché poi tra l'altro questa canzone, ecco, infatti se la sentite c'è ancora sotto, è proprio perfetta visto che ieri si è tenuta la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina e poi ha faticosamente, devo dire, non sono un'esperta di calcio, l'ho seguita così puramente da spettatrice, ma devo dire che la Spagna per trionfare ha faticato, è finita 1-0 se non mi sbaglio, ragazzi correggetemi assolutamente se dico qualcosa di non corretto. E voi siete contenti di questa vittoria? Ti fate più Spagna o ti fate più Argentina? Fatemi sapere, 334 60 45 640. Io l'unica cosa che mi auguro è di vedere anche l'Italia nei prossimi mondiali che si rifaranno tra un po' di tempo, però mi auguro insomma di vedere la nostra amata squadra anche in gara, in gioco. Continuiamo a parlare con le notizie di oggi, della mattinata di lunedì 20 luglio. Abbiamo cominciato parlando appunto del fatto che tutto lo stress dobbiamo riuscire ad assorbirlo, ma in modo positivo, e poi dobbiamo riuscire a rilassarci, a prenderci dei micro momenti durante tutte le giornate senza arrivare proprio al punto di non ritorno. Ecco, questo era il consiglio che ci dà la scienza. Abbiamo anche parlato del fatto che ci sia questa nuova tendenza della abbronzatura, che poi però ci porta ad avere dei problemi alla pelle se non usiamo la crema solare, e mi raccomando ragazzi, mettetela, fatelo per la vostra pelle. E poi siamo passati a ricordare che oggi è la giornata internazionale della luna, spiegando anche il perché pensate che 57 anni fa, proprio nella giornata di oggi, 20 luglio del 1969, però i primi astronauti americani sono sbarcati sulla luna. E prima poi di spoilerarvi l'argomento centrale di oggi della giornata, che sarà collegato ovviamente all'ospite che avremo tra pochissimo qui nei nostri studi in via Seco 10, nel metastudio di via Seco 10, apriamo una parentesi musicale. Ne avevamo parlato già qualche settimana fa, il mese di luglio sarebbe stato pieno di concerti, di eventi in tutta Italia, e che poi tra l'altro tutti i gusti musicali sarebbero stati accontentati, perché c'erano da concerti del rock al rap all'urban, e insomma si sta anche registrando un'affluenza record con date sold out negli stadi e nei grandi spazi aperti. Tra gli eventi più discussi mentre spiccano il concerto evento di Ultimo a Tor Vergata, che si è tenuto appunto a Roma il 4 di luglio e che ha, pensate, radunato 250.000 spettatori, il concerto a Milano di Bruno Mars, e poi non possiamo non citarlo, il concerto di Bad Bunny, che avevamo un po' detto qualcosa anche prima. Sebbene l'industria musicale live stia vivendo una stagione florida proprio spettacolare, penso che non si siano mai registrati un'affluenza così alta come quest'anno. Ovviamente però non sono mancati di certo gli imprevisti meteorologici. Ad esempio a Milano il concerto di Bad Bunny è stato interrotto a causa di una violenta grandinata che ha provocato diversi feriti tra gli spettatori. Il concerto ovviamente è stato annullato per maltempo e non credo che si rifarà a breve, purtroppo. Tra di voi, per caso, tra i nostri carissimi ascoltatori che ci seguono quotidianamente, c'è qualcuno che magari è andato al concerto di Bad Bunny l'altra sera? Fatemi sapere, 334 60 45 640, se in generale avete comunque preso parte a qualche concerto, a qualche evento nel mese di luglio, perché pensate che luglio sì è stato un mese ricco di concerti e di eventi, ma non sono stati gli unici eventi che si sono tenuti a luglio e che si stanno tenendo a luglio, perché questo mese è ricco anche di uscite a livello cinematografico. Ci sono tantissimi film che stanno uscendo e che devono uscire ancora tra poco, ma che fanno già discutere, ed è in questo caso l'Odissea, ma ne parleremo tra pochissimo. Prima Tony F e Gaia con Sesso e Samba, qui ovviamente solo su Rai Radio tutta italiana.

Achille Lauro, amor, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:51 e finalmente io direi che possiamo entrare nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale che sarà il cinema. Infatti il mese di luglio, come abbiamo già anticipato prima, abbiamo detto già prima che non è soltanto ricco di concerti musicali ed eventi legati al mondo della musica, anzi tutt'altro. Infatti tanti film molto attesi stanno uscendo, sono già usciti alcuni e altri dovremo aspettare fine mese. Intanto il 16 luglio è ufficialmente nelle sale il chiacchieratissimo, il viralissimo film L'Odissea di Christopher Nolan, tratto ovviamente dal poema epico della letteratura greca scritto dal poeta Omero, con un cast stellare. Vediamo infatti attori come Matt Damon, che interpreta proprio i panni di Ulisse, il protagonista del poema, Anne Hathaway, che interpreta invece Penelope, la moglie di Ulisse, Tom Holland, che veste i panni di Telemaco, che è il figlio di Ulisse e Penelope, ma ci sono tanti altri nomi come ad esempio Zendaya, Travis Scott, Elliot Page. E posso dire che io non mi aspettavo Travis Scott nel cast del film, cioè, per chi non lo sapesse, Travis Scott è uno dei più bravi, uno dei più famosi, uno dei più apprezzati rapper americani, e sinceramente non mi aspettavo lui nel cast, poi tra l'altro di un film comunque storico, con una storia molto molto forte dietro, non ce lo vedevo in tutta onestà, poi insomma i gusti non li possiamo commentare. Dopo tutto l'hype che ha vissuto il film anche prima di uscire al cinema, talmente lo possiamo adesso finalmente lo possiamo andare a vedere ed esprimere un giudizio con un criterio. La critica l'ho già fatto, sono usciti i primi giudizi che sono per lo più positivi, infatti per chi l'ha potuto vedere in anteprima l'ha principalmente apprezzato, lodano l'interpretazione straordinaria di Matt Damon e la pulizia della regia di Nolan, ma c'è anche chi ovviamente l'ha criticato in modo molto netto, soffermandosi sulle incongruenze rispetto all'opera originale e lamentandosi anche per la gestione del cast. Torniamo invece a chi lo ha apprezzato, perché ha definito L'Odissea come un film, pensate, di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile. È pieno di sequenze di battaglie e combattimenti adrenalinici, accompagnati dal rullare incessante dei tamburi. Mentre sempre per chi invece lo ha criticato, dice che il film di Nolan fatica a essere all'altezza di Omero, criticando la caratterizzazione di quasi tutti i personaggi, andandoli a giudicare in maniera, diciamo, negativa e poco credibili tutti: Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya lasciano un'impressione a dir poco deludente. Insomma, abbiamo capito che la critica è abbastanza divisa su questo film, con pensieri completamente opposti, chi dice insomma piace, chi dice invece che non era proprio il caso di fare questo film. Io non sono ancora andata a vederlo, sono anch'io un po' frenata nell'andarlo a vedere. Diciamo che innanzitutto dovremmo vederlo, anche per parlare di un qualcosa si deve vedere, si deve vivere, per poi esprimere un giudizio insomma con cognizione di causa. Però il fatto che ci siano tante differenze rispetto all'originale, questa cosa non mi piace, non mi fa impazzire, perché vai a vedere L'Odissea ed è quella la storia, oppure è un'Odissea che però non è Odissea perché se si cambiano determinate dinamiche, determinati personaggi, si sta dicendo che Agamennone non parli, è un personaggio muto, si vede solo che ha quest'elmo e non parla mai. Non so se sono pronta a vedere questa rivoluzione. Tra l'altro c'è stato anche un fortissimo dibattito sul fatto che Elena sia interpretata da da un'attrice che sia di carnagione nera, e questa cosa ovviamente il web si è diviso, chi dice che è una cosa giusta che ci sia questa inclusione, mentre chi invece critica perché dice che Elena sempre stata bianchissima, proprio Omero l'ha descritta con le sue braccia bianche e i capelli dorati, non è non per un fatto di inclusione o meno, ma proprio un fatto di aderenza alle caratteristiche di un personaggio vero e proprio. Bene, facciamo un'altra parentesi, perché ovviamente i film non sono finiti qua, ma ce ne sarà un altro altrettanto chiacchierato e molto in hype, di Spider-Man, uscirà infatti in tutte le sale il 29 di luglio e ovviamente il protagonista
protagonista è sempre Tom Holland insieme alla sua Mary Jane, che è sempre interpretata da Zendaya. Questo tra l'altro non so se è il capitolo conclusivo, non credo, però hanno da poco finito la tournée per pubblicizzare il film. Tra l'altro sono stati svariati paesi e sono anche venuti qui a Roma, più precisamente sono stati al Castel Sant'Angelo ed erano divini entrambi, mi piacciono molto come coppia, sono veramente carini l'uno con l'altra. E perché io vi sto parlando di tutte queste cose, perché vi sto dicendo questi personaggi, perché sto insistendo su Tom Holland, perché avremo qui, sta arrivando proprio, si sta microfonando, lo dico ufficialmente, Alex Polidori, che è la voce ufficiale italiana di Spider-Man, e io non vedo l'ora di farvelo conoscere, quindi tra pochissimo. Nel frattempo invece qui arriva Emma con Fabi Fibra, Antidroga, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: mattina tutta italiana estate, sono le ore 9 e un minuto.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 9:08 e finalmente il nostro ospite di questa mattinata è arrivato, è qui nei nostri studi insieme a me nel metastudio di Via Siago 10 per la precisione. Diamo il benvenuto a Alex Polidori.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Secondo me da questo saluto ti hanno già riconosciuto, dalla tua voce.
2: Allora devo dire che però la mattina sveglio da poco e comunque si deve ancora scaldare, quindi potrebbero sentirla un po' più cavernosa, un po' più. Però può essere che l'abbiano riconosciuta.
1: Rifammela un attimo.
2: È un po' più bassa, questa è un po' più sexy. Sì, cioè,
1: più profonda.
2: Ci proviamo, quello che si riesce, però sì. Diciamo, allora, ci sono personaggi che vanno fatti anche un po' così.
1: È giusto.
2: Spesso bisogna fare i turni di doppiaggio la mattina.
1: Ah, cioè, così ti esce un po'
2: almeno
1: più.
2: Almeno io furbamente mi riprendo la mattina, così almeno posso fare una voce un po' più
1: vedi,
2: calda.
1: Vedi i trucchetti dei doppiatori italiani che abbiamo qui. Alex è proprio un artista che io sono veramente orgogliosa, è un amico, insomma, di avere qui è bellissimo. Sei la voce ufficiale di Spider-Man, di Tom Holland e anche di Timothée Chalamet, ma non solo. Sei proprio un artista poliedrico, sei anche un cantatore. Insomma, oggi proprio ti racconteremo a 360 gradi. Iniziamo dal tuo lavoro principale, essendo doppiatore, io oserei dire di fama, non ti dico mondiale perché no, però insomma italiana sì,
2: nazionale,
1: un orgoglio italiano sì.
2: Bene, sì, dai, sì. Lo possiamo dire piano piano, sono tanti anni più che altro che...
1: Infatti, tra l'altro Alex è giovane, ve lo giuro che è giovane.
2: Ancora per poco, però dai.
1: È già 25 anni di carriera, se non sbaglio.
2: Sì, perché ho iniziato intorno ai 5 anni a fare doppiaggio e tante altre cose e adesso ne ho 30, per cui sì, il conto è facile.
1: Hai 30?
2: Adesso. Sì,
1: davvero?
2: 30. Infatti,
1: ma
2: mi
1: aspettavo di meno.
2: Lo so, meno male, così vuol dire che mi riporto bene, spero, dai.
1: No, portati benissimo, niente da dire, niente
2: grazie,
1: da dire.
2: Grazie.
1: Come hai cominciato questa carriera? Come, cosa, diciamo, è successo?
2: Ma, diciamo, è una serie di congiunzioni astrali, mi piace dire, a volte, perché comunque poi in questo settore, no, dello spettacolo, dell'arte, in tutte le sue forme, bisogna avere anche fortuna e trovarsi nei momenti giusti, nei posti giusti. Io ho avuto la fortuna di seguire le orme di mio fratello maggiore, Gabriele Patriarca, che è un doppiatore, anche lui affermato, direttore di doppiaggio. Lui è la voce di Neville Paciok di Harry Potter.
1: No, vabbè, adoro!
2: E ha fatto tantissime altre cose. E, fin da piccolino, e in realtà lui è partito con il canto. Noi siamo tutti e due partiti cantando. Mio fratello è il bambino che vinse lo Zecchino d'Oro con la canzone Il coccodrillo come fa.
1: Non ci credo.
2: Quando senti la vocina, sono due bambini e lui è uno dei due.
1: Veramente.
2: E aveva 5 anni, sì. E da lì in realtà lui ha fatto lo Zecchino d'Oro dal nulla. Le maestre d'asilo hanno detto a mia madre: iscrivilo perché è intonato. Una volta lo Zecchino d'Oro era una cosa importante anche da fare, no?
1: Vabbè, dai, anche adesso.
2: Sì. Beh,
1: sicuramente l'importanza che aveva prima
2: aveva una rilevanza,
1: sì, certo,
2: proprio andava.
1: Certo.
2: Credo, insomma, aveva un pubblico ancora, certo, più ampio. Però diciamo che il coccodrillo come fa, successo incredibile. Lui comincia ad andare in varie trasmissioni televisive a ricantarla. Poi era molto spigliato, quindi lo invitavano a fare delle piccole cose, era piccolino. E io, quando lui ha cominciato poi a recitare anche, perché ha cominciato a fare qualche fiction da piccolo attore, insomma, piccoli ruoli, io... abbiamo 7 anni di differenza, ero praticamente in passeggino con mia mamma, che per accompagnare mio fratello un po' ovunque, perché ho cominciato a fare tante cose, portava anche me. E quindi sono cresciuto tra sale di doppiaggio, set, studi televisivi, eccetera, e mi sono ritrovato a provare un po' a fare tutto, perché ero molto spigliato, volevo imitare mio fratello maggiore, quindi proprio imitavo quello che faceva. Quando lui faceva le voci, io ero lì in sala di doppiaggio dietro che provava a ripetere le battute. Quindi ho detto: vabbè, perché non provi? Facciamogli dire una battutina di un bambino che passa, così. Ho provato insomma, funzionava, e quindi hanno detto: vabbè, cavolo, chiamiamolo per altri ruoli. Io in realtà poi ho cominciato facendo proprio la attore in fiction, in varie fiction, anche in Rai, tantissime cose, ho fatto Orgoglio tantissimo tempo fa, insomma delle fiction molto seguite, e da lì a volte ho dovuto anche ridoppiare me stesso, perché a volte anche nei prodotti italiani bisogna ridoppiarsi, non solo nei prodotti stranieri, ci sono delle piccole integrazioni che vanno fatte per problemi di audio e altre cose, e quindi mi sono ritrovato in sala di doppiaggio e da lì è partito tutto. Però ho fatto anche tante cose in TV fino a una certa età, con Nino Frassica,
1: esatto,
2: Sanremo. Sanremo, tante
1: proprio
2: cose.
1: Lì volevo arrivare anche con Mike Buongiorno, insomma.
2: Sì, sì,
1: Alex,
2: sì.
1: Cioè, complimenti, è una carriera cominciata benissimo e devo dire che sta continuando ancora meglio.
2: Grazie,
1: con,
2: grazie.
1: Con tante altre soddisfazioni hai preso dei ruoli importantissimi, già il fatto che sei proprio la voce ufficiale di Tom Holland non è una cosa da tutti, quindi insomma.
2: No, anche lì diciamo è sempre un mix secondo me tra bravura magari, ok, ma anche trovarsi nel momento giusto della vita, nel senso che mi ritrovo a fare Tom Holland e Timothée Chalamet che hanno sì. la mia età
1: sì.
2: e quindi sono attori su cui la mia voce sta bene perché abbiamo un'affinità, la stessa età, sono attori magari anche fisicamente la mia voce ci sta bene per certi motivi, nel senso che magari sono ecco non sono non so dei bestioni, sono ecco, mingherlini così sì. quindi la mia voce soprattutto su delle note acute, per esempio Tom Holland ha una voce molto diciamo di testa, non ha una voce profonda, quindi riesco a modularla in modo tale da starci bene, e quindi questo è anche un trovarsi no nel momento giusto al posto giusto in qualche modo.
1: Certo.
2: Quando ci furono i provini per fare Spider-Man all'epoca 10 anni fa, perché ormai già sono 10 anni, e
1: esatto,
2: avevo
1: come
2: l'età
1: funziona?
2: Giusta, la voce giusta e si incollava bene, insomma.
1: Come funzionano anche proprio i provini quando devo fare i casting?
2: I provini del doppiaggio non sono diciamo aperti a tutti, diciamo, ecco, nella recitazione per fare gli attori molte volte sono provini aperti a un po' più di persone, varie agenzie propongono i loro artisti,
1: okay.
2: no? Nel doppiaggio è tutto un po' più ristretto, nel senso che i professionisti sono meno, tra virgolette, di alcune fasce d'età, e quindi si tende a fare dei provini mirati a 3, 4, 5, è già tanto, forse anche di solito sui 3 doppiatori professionisti affermati, chi più chi meno,
1: certo.
2: Che possono stare bene su quel personaggio a livello vocale e a livello di proprio anagrafico anche. Quindi però sono provini che si fanno soprattutto già a persone diciamo affermate in quel settore, poi si danno delle possibilità in più, però i provini non si fanno sempre, innanzitutto molte volte il direttore di doppiaggio ti sceglie perché sa già che la tua voce starebbe bene lì,
1: okay.
2: Però per ruoli importanti come può essere questo di Tom Holland con altri che ho fatto si fanno dei provini,
1: in tre, diciamo.
2: Provini su parte,
1: okay.
2: E io mi ricordo l'emozione già di soltanto fare il provino doppiando Spider-Man, perché c'era una scena proprio in cui aveva il costume, no, nel primo film in cui l'ho doppiato, e ho detto cacchio, è già fighissimo. Sono già contento così, certo ci speri,
1: beh.
2: E poi dopo qualche giorno, pochi giorni, mi hanno subito detto che era andato bene, quindi è iniziato questo bel viaggio.
1: Esatto, anche perché insomma è una cosa molto importante, e una curiosità che una domanda un po' così, però mi fa piacere fartela. L'hai mai usata questa voce di Spider-Man per magari avere, non so, ottenere qualcosa?
2: Dei vantaggi.
1: Ma sì, banalmente anche un posto al ristorante che invece diceva che era pieno.
2: Ma allora, no, io tendo a non utilizzare questo piccolo superpotere,
1: okay.
2: A mio favore, però capita che ogni tanto magari venga fuori, perché in alcune situazioni basta che ti chiedono che lavoro fai e già si apre un mondo, perché poi non è che lo puoi nascondere, non, neanche lo vuoi nascondere, però non sono io per primo insomma, a dirlo. Però sì, ci sono state delle situazioni dove magari poi c'era qualcuno che mi ha riconosciuto, perché adesso poi con i social alcuni doppiatori sono un po' più no visti
1: esposti,
2: e quindi esposti,
1: sì.
2: E quindi ti riconoscono, e allora magari poi sì, qualche ti chiedono magari di fargli l'audio, queste cose qui, e insomma ti trattano bene, quello sì, qualche volta è capitato, però cerco di non usarlo. Quando ero più ragazzetto che andavo, magari uscivo con gli amici.
1: Vabbè, dai, sei ancora così. Ragazzetto.
2: Sì, però quando c'avevo gli amici magari del liceo, comunque anche dopo, okay. Il liceo, che uscivamo così, magari a volte mi chiedono: ma la usi questa cosa per rimorchiare? Io dico in realtà no, perché non mi sembra una cosa, cioè nel senso, è chiaro che è un argomento interessante di cui parlare, cioè se ti dicono ma tu che fai, ne parli.
1: Potrebbe essere un punto a tuo favore,
2: certo. Però molte volte ho aiutato più gli amici, nel senso che magari gli amici che volevano approcciare, oh, sai che lui è il doppiatore, quindi si crea un dibattito.
1: Ma tu pensa,
2: esatto. Ma io Spider-Man ero tipo un jukebox per i miei amici molte volte, e ancora prima, quando ero più piccolo, Nemo, che sì. quando ho fatto il pesciolino Nemo per sì, anni, sì. anche quando ormai ero cresciuto, mi chiedevano di fare la voce di Nemo ed era uno strazio, ma perché ormai mi era cambiata la voce, quindi non potevo più farlo nel non modo giusto, avevo 7 anni quando l'ho fatto, e quindi cercavo di fare una vocina stridula, ma insomma
1: non usciva,
2: la gente diceva che bello, uguale, in realtà io dicevo no, non è uguale,
1: non è...
2: sono passati 10 anni, non è uguale.
1: Ok, invece mi dovresti fare adesso, se ti va, una frase da rimorchio detta come ti prego, fammi vedere se mi conquisti.
2: Ma no, oddio.
1: Facciamo una prova.
2: Posso dire che però, scusami, Spider-Man non è tanto da rimorchio in realtà, nel senso che
1: vabbè, con i suoi
2: è molto brillante. Ecco, in quel caso forse un po' di più, però io la frase che dico di solito è più che altro quella, diciamo, di saluto, no? Bella brillante. Quindi, ciao, sono il tuo amichevole Spider-Man di quartiere, come stai? Senti, MJ, ti va di andare a dondolare tra i palazzi insieme a me? Ti porto lì su, con le ragnatele.
1: Vai, fatto, posso, ok? Ci sto,
2: diciamo,
1: vengo.
2: Che lui, ecco, forse rimorcherebbe più così, con un qualcosa di più brillante. Poi sì, è vero, quando è Peter Parker è molto diverso, però è molto impacciato, quindi non credo che arriverebbe,
1: certo.
2: si andrebbe a buon fine la cosa, perché si impaccerebbe, molto maldestro, e quindi...
1: Niente,
2: tra l'altro
1: niente
2: mi ci ritrovo pure un po' in questo tipo di...
1: Alex, adesso, visto che sei qui a Rai Radio tutta italiana, mi devi dire il tuo cantante preferito, ovviamente italiano.
2: Cacchio, che...
1: Se vuoi ci puoi anche
2: pensare. Beh, ce ne sono vari. Ti posso dire la prima che mi viene in mente, perché sono cresciuto con quel modo di cantare lì, quelle canzoni lì, Giorgia. Cioè, per me è un'icona. Proprio a livello canoro, io cantando, insomma, mi piace tanto provare a cantare le sue canzoni. E forse come... diciamo parallelamente, da ragazzo, da adolescente, ascoltavo tanto Alex Baroni.
1: Ok.
2: Comunque siamo su quella scia lì, no, come
1: sì,
2: stile.
1: Sicuramente.
2: E quindi, insomma, tra l'altro omonimo. Quindi.
1: Te li farò ascoltare tra pochissimo. Nel frattempo arrivano Colapesce e Di Martino con Musica Leggerissima.

0: tu Alex hai chiesto e io ti ho dato, hai visto? Girasole, Giorgia.
1: No, bellissima. Poi questa estiva, nel senso che comunque la mattina, una mattina d'estate,
0: ci sta.
1: Girasole ti mette di buon umore, devo dire.
0: È vero. In completo Cile. Poi secondo me Giorgia sta bene un po' ovunque.
1: Sì.
0: Mattina, pomeriggio, sempre. Sera.
1: Però ecco, queste canzoni così ben scritte, così ben realizzate, un po' ci mancano di qualche tempo fa, no?
0: Perché è vero. Ma quindi tu sei un po' più nostalgico, non sei proprio, non hai gusti Gen Z sull'ambito musicale? Itaci un po' di cose.
1: Qualcosina, no? Mi piace molto Fulminacci, no. Per esempio, però ecco, il primo nome che mi è venuto in mente. No, mi piacciono anche le cose più moderne, chiaramente. Però mi piacerebbe ogni tanto risentire qualcosa di un po' più scritto, con un po' più di profondità. Non so, abbiamo bisogno anche di cose un po' più fresh come sentiamo adesso. Però ogni tanto un po' di frivolezza di troppo, secondo me. Ma è un mio parere da anche musicista. Io provo a scrivere canzoni,
0: esatto.
1: Insomma,
0: volevo
1: le
0: arrivare.
1: Belle canzoni, la bella canzone italiana.
0: Hai ragione, no,
1: un
0: no,
1: po'
0: è vero,
1: ci
0: è vero,
1: manca
0: è vero.
1: Ogni tanto.
0: È vero,
1: ce
0: è vero, è vero.
1: Poca.
0: 50-50, quando magari hai un po' più voglia di leggerezza, metti queste musiche un po' più così veloci.
1: Sì.
0: Sei in quel mood, sei
1: poi
0: un
1: se
0: po'
1: mi parte Samurai Jack, ballo anch'io, mi piace tantissimo. Però,
0: ah sì?
1: Sì,
0: balli?
1: Beh, ballo, provo.
0: Facciamo il balletto?
1: Provo a fare, ma c'è un balletto preciso? No,
0: certo.
1: Io faccio solo il movimento un po' di bacino. Male, malissimo. Però
0: no,
1: mi diverte.
0: C'è proprio il balletto. Se vuoi posso anche insegnarti con i Sal Da Vinci.
1: No, con i Sal Da Vinci forse potrei averlo capito dopo un anno.
0: Ok.
1: Che lo vedo.
0: Quindi se vuoi, se io ti metto dopo Sal,
1: sì,
0: lo potremmo
1: farlo.
0: Azzardare.
1: Possiamo
0: bene,
1: farlo.
0: Bene, messo. Adesso lo facciamo. Allora, siamo sempre qui con Alex Polidori. E al tanto, tra l'altro, ricordiamo il nostro numero di telefono 334 60 45 640. Alex è qui davanti a me, quindi se volete potete fargli qualsiasi domanda, gli passo il telefono. Lui le legge e vi risponde così proprio live.
1: Subito.
0: Sul momento, subitissimo. È un doppiatore italiano famosissimo, proprio di una bravura eccezionale. Io vorrei imparare da te anche avere il linguaggio proprio pulito, perfetto, in dizione.
1: Beh, si impara, si acquisisce. Come senti, io parlo ancora con l'accento romano poi nella vita di tutti i giorni. Magari non calcatissimo, però c'è. Però mi piace non parlare in dizione durante la vita di tutti i giorni, che è un po' più. Ti dà quell'idea di essere un pochino più finto. E la difficoltà nel doppiaggio è rendere questa pulizia, questa estetica un po' del suono, la dizione pulita, neutrale, e poi riuscire a renderla naturale.
0: È
1: quindi
0: vero.
1: Non si deve sentire che i doppiatori sono troppo impostati. Quando si sente questa impostazione un po' esagerata, forse non va bene. Cioè, quello che tentiamo di fare,
0: certo.
1: Quello che tentiamo di fare è anche sporcare un po', insomma, cercare di trovare un equilibrio. Però purtroppo dobbiamo essere neutri, perché non possono i personaggi, no, di prodotti stranieri avere delle
0: calenze
1: regionali, no? Sarebbe strano.
0: No,
1: ogni
0: no,
1: tanto
0: no, no.
1: Succede qualche
0: giusto,
1: cosa comica, ma se no no.
0: Pulizia sempre e comunque. Però devo dire che c'è questa tendenza adesso che si sta un po' si chiude un occhio, ecco, possiamo dirla così, perché magari si prendono questi influencer che vanno magari di moda sui social, hanno un sacco di follower, di seguito eccetera, e li mettono a fare. La risata è stata pazzesca. Molto diabolica. E li prendono appunto a fare questi magari dei doppiaggi, oppure li prendono come attori, però non hanno grande esperienza, e poi posso dire anche la mia, lasciano a desiderare sia sull'aspetto di recitazione che su quello di dizione. Tu che ne pensi?
1: Beh, allora, diciamo che poi non vuole fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che comunque ci sono anche persone che sono versatili,
0: sono
1: e
0: poche.
1: Che riescono, sono poche, però riescono a cavarsela in ambiti diversi. Il doppiaggio è una arte così specifica, complicata, perché non è solo recitare, che già comunque, se già vedere recitare persone che

0: hanno mai recitato catapultate lì solo per dei numeri, è sempre un po' bruttino, e magari dei ruoli potrebbero rendere molto meglio con degli attori che hanno studiato. Cioè, ci sono tanti ragazzi che studiano e ci credono in questo lavoro dell'attore, e purtroppo non ce la fanno, non gli vengono date possibilità perché non hanno quei numeri, tant'è che molti adesso sempre più si buttano sui social, ma non gli andrebbe, non ce l'hanno neanche come indole, ma poi cercano di farlo per avere un bacino, no? Un pubblico, e quindi insomma, perché le produzioni guardano anche questo, siamo in quest'epoca qui. E nel doppiaggio è ancora più difficile perché è molto specifico come mestiere, c'è di mezzo la dizione, che comunque è uno scoglio molto, molto grande da superare. Sì. E quando un non doppiatore fa un dialogo con un doppiatore, con un personaggio interpretato da un doppiatore parla bene, in dizione, pulito, sai mettere la voce in un certo modo, si sente una differenza abissale. Quindi questo è il problema. Diciamo che queste sono mosse di marketing che sono fatte soltanto per pubblicizzare il film, quindi è proprio una cosa diversa che a quanto pare al giorno d'oggi serve, anche se secondo me ci sono molti film d'animazione, soprattutto dove vengono fatte queste operazioni, che le persone andrebbero a vederli comunque, anche se non c'è il cantante, l'attore o l'influencer famoso.
1: È vero, secondo me questa cosa è verissima.
0: C'è un film, no, diciamo un cult, un film della Pixar, per dire, cioè, te lo vai a vedere comunque anche se non lo doppia un personaggio famoso. Sono più contento quando magari vengono presi degli attori che magari non hanno mai fatto doppiaggio, però sanno recitare, quindi in qualche modo compensano le lacune tecniche che ci vogliono nel doppiaggio. Mm-mm. Perché ci sono delle cose tecniche di cui tener conto, il sync, l'emissione vocale, appunto l'addizione, i ritmi, riprodurre delle cose recitate. Magari uno è abituato a recitare in uno spazio con un altro attore, e invece al doppiaggio siamo fermi davanti a un microfono, come adesso qui in radio, e in una sala,
1: difficile.
0: E dobbiamo ricreare una scena in movimento, quindi ti muovi sul posto, un'emozione che un secondo prima eri a prendere il caffè fuori dalla sala, il secondo dopo uccidendo una persona, cioè, capito? Perché sei un cattivo, oppure vivi un dramma, oppure qualsiasi cosa, sei un supereroe che è una cosa strana. Quindi però un attore, bene o male, che ha
1: lo
0: una preparazione
1: fare,
0: se la cava, ok? Mm-hmm. Ma a volte purtroppo cantanti o influencer di qualsiasi tipo, personaggi famosi che però non hanno quella preparazione lì. Una volta, tanti anni fa, c'erano dei talent, venivano presi, che avevano una formazione un po' a 360 gradi. Anche lo stesso Fabrizio Frizzi era una persona di spettacolo, che quando si è messo a fare Woody suonava leggermente diverso dal doppiatore classico. Però dava un valore aggiunto al personaggio, paradossalmente. Magalli, che fece, insomma, in Hercules, fece un personaggio, Filottete. E poi ce ne abbiamo tantissimi esempi. La Marchesini sulle Follie dell'Imperatore.
1: Vabbè, qui proprio stiamo toccando le persone. Sì.
0: Però ho capito: personalità che avevano una formazione completa, persone di spettacolo che si trovavano a fare magari un cartone animato e gli davano un valore aggiunto a quel personaggio. Gigi Proietti, il genio. Quindi stiamo parlando di quello spessore
1: lì.
0: Secondo
1: me infatti è proprio questa la cosa, è un po' di ingiustizia nei confronti di ragazzi che magari si impegnano, studiano H24, proprio dedicano anima e cuore, per poi vedersi magari superare da persone che hanno soltanto due follower. Scusami, è proprio
0: delle operazioni non si capiscono. Appunto marketing, pubblicità. Il personaggio fa, no, la storia, il post, i reel, quello, quell'altro sul film, è tutto un pacchetto. E tra l'altro poi queste persone hanno poi dei cachet anche diversi dal doppiatore che lo fa da 30 anni, ok? Perché hanno tutto un giro, no? Devono fare col proprio volto e col proprio nome pubblicità al film, che è anche giusto che vengano pagati meglio. Però poi se il risultato è peggiore, perché farlo?
1: No, infatti
0: si può fare in un modo più. A volte fanno dei cameo, no? Delle cose piccole.
1: Anche. Secondo me ognuno ha il suo mestiere. La possiamo concludere così. Hai visto per caso l'Odissea? Tra l'altro c'è anche Tom Holland.
0: L'ho vista due volte già. Da 3 giorni l'ho vista già due volte. La cosa divertente è che, avendolo doppiato, non ho visto quasi nulla, perché questi film molto blindati, molto attesi, spesso li doppiamo su dei video, su delle versioni che sono oscurate. Non si vede tutto perché hanno paura di spoiler, di cose.
1: Quindi doppia difficoltà per voi.
0: Esatto, essendo delle versioni lezioni digitali comunque non ci deve essere su un server, un computer, il film fatto e finito.
1: Certo.
0: Quindi avevamo tutto oscurato lo schermo e vedevamo solo il volto del personaggio, tipo un cerchio col volto del personaggio quando parlava, soltanto quando parlava, e poi tutto buio. Quindi tu non ti rendevi conto di dove stava il personaggio,
1: no,
0: quanto
1: vabbè,
0: era distante dall'altro, cosa succedeva. Il direttore di doppiaggio l'ha visto invece il film in tutta la sua totalità.
1: Okay.
0: Per vederlo ho dovuto andare a Los Angeles a una proiezione privatissima a vederlo lì, pensa. E poi ci ha spiegato tutto. Però
1: certo,
0: noi doppiavamo su dei cerchi con la faccetta di Tom Holland,
1: ecco,
0: così.
1: Onestamente, il grado di difficoltà in
0: difficilissimo. Difficilissimo perché entrare nell'atmosfera del film è molto più complicato. Hai il riferimento audio, cioè la voce, il modo in cui dice la battuta del personaggio, e quindi lì ti ritrovi un po', la faccia la vedi ovviamente, però ci sono situazioni anche di azione magari,
1: certo,
0: dove è un po' più difficile capire il contesto, quindi vai un po' sulla fiducia. Poi fortunatamente prima dell'uscita del film, poco prima, si fanno dei ritocchi, dei rifacimenti,
1: qualche battuta che magari
0: di qualcosa che magari rivedendolo poi non ha funzionato, no, quando si fa il mix e tutto, quindi
1: si può correggere,
0: si
1: qualcosa
0: può correggere. Però ecco, vederlo al cinema è proprio una prima volta, anche se so, se mi ricordavo le mie scene ovviamente, però vederlo tutto di cioè noi andiamo al cinema a rivedere i film, non è che abbiamo una proiezione solo per noi. Per l'Odissea l'hanno organizzata solo per i doppiatori subito appena uscito il film, però non capita quasi mai, quindi
1: Però tu sei uno di quei attori doppiatori che ti vai a riguardare al cinema, ti piace,
0: sì,
1: quando ti rivedi sul grande schermo, trovi sempre dei
0: pettucci. Sì, vado a riguardarmi, ma proprio perché voglio sentire come è avvenuto il tutto, proprio perché non abbiamo la percezione di cosa abbiamo fatto, non risentiamo quasi mai quello che abbiamo inciso. Il direttore dice ok, il direttore di doppiaggio, buona, si va avanti,
1: okay,
0: il ritmo è quello, quindi devo andarmi a risentire per forza, anche su serie, sulle piattaforme, insomma vado a risentire magari dei pezzetti. E piacermi, no, non mi piaccio quasi mai. o meglio, ci sono delle parti, di solito in un film o una serie, ecco, ci sono delle scene in cui mi piaccio di più e delle scene in cui dico cavolo, qua avrei potuto fare meglio, avrei potuto metterci un po' più di questo qua, potevo seguire di più quella faccia perché magari fa un gesto in più il personaggio. Cerco sempre di migliorarmi, diciamo, sono molto autocritico, però penso che questo mi faccio alzare sempre un po' più l'asticella e,
1: certo,
0: e in
1: è
0: effetti
1: benissimo,
0: se sento come ero qualche anno fa mi sento migliorato sempre di più, quindi
1: ecco,
0: acquisisci una sicurezza, insomma,
1: questo
0: diversa.
1: È importante. Io non so se riesco, ogni tanto non mi voglio riascoltare perché so che ho sbagliato, non mi voglio, so già che potevo farlo meglio e,
0: sì, diciamo nel nostro mestiere, diciamo che proprio fare un errore è difficile perché hai sempre dietro, no, chi ti corregge. Noi facciamo tante volte, non è come, magari non è una cosa in diretta, quindi no,
1: certo,
0: possiamo rifare tante volte le cose, a volte ci richiamano anche giorni dopo, ah quella cosa la dobbiamo rifare meglio, quindi succede, però poi il tuo gusto è sempre, può essere diverso da quello che ha magari il direttore del doppiaggio o chi sceglie, insomma, che tutto va bene, insomma, chi fa il controllo qualità finale. E quindi quando vado a risentirmi delle volte proprio artisticamente dico ah qua potevo fare un po' meglio, però non è che ci sono errori, è un po' difficile che ci siano errori, quindi mi risento comunque abbastanza volentieri.
1: Ok, ok, beh, questo è anche un indice di grande umiltà che non guasta mai. Andiamo un po' in musica, però torniamo tra pochissimo ovviamente con Alex Politori, Bresh con D'addio.

0: che fai questa sera, Noemi, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9.45, quindi purtroppo tra poco dovremmo chiudere, però insomma Alex lo rinviteremo altre volte, quindi sei sempre benvenuto.
1: Volentieri, volentieri.
0: Qui in trasmissione, assolutamente. Io colgo questo segnale che ci ha lanciato la canzone di Noemi, tu cosa fai questa sera? Alex, tu che fai la sera? Beh, questa sera d'estate?
1: Vuoi sapere, stasera devo andare a fare un turno di doppiaggio serale dalle 7.30 fino a oltranza, perché già sarà molto breve, perché devo fare un trailer di un film molto importante che esce a settembre, di cui non posso parlare, però a volte prima di doppiare il film doppiamo il trailer noi, perché il trailer è già un montaggio fatto e deve uscire molto prima. E quindi insomma molte volte queste piccole cose vanno incastrate nella giornata e lo possiamo fare solo stasera, quindi penso che ceneremo con pizzette in sala di doppiaggio e cose del genere.
0: Beh, vedi, una serata alternativa.
1: Sì, poi quando ci sono i turni serali cerchiamo di fare l'aperitivino così per renderlo più tranquillo, perché insomma arriviamo stanchi psicologicamente, chiaro, non è che stiamo in miniera, però il doppiatore a fine giornata, ecco, c'ha troppe personalità, deve un attimo, non ci sta con la testa, quindi deve
0: un attimo rientrare in se stesso. Per poi riuscire dai panni di se stesso e andarne a interpretare altri. Ma e quindi diciamo, con tutti questi impegni legati al doppiaggio, e non perché insomma anche sei cantautore, sei anche attore, quindi insomma sei un artista proprio a 360 gradi, riesci a trovare anche tempo per la vita personale più privata o è un po' complicato?
1: Beh, ci si riesce, però bisogna lavorarci su anche su quello, nel senso ritagliarsi dei momenti, un po' di tempo di qualità più che altro, perché poi magari ci può essere anche il buco, ma poi ti subentrano cose, devi rispondere a messaggi, a situazioni anche di lavoro, e quindi non stacchi quasi mai. Per cui sì, non è facilissimo ritagliarsi dei momenti per la vita privata, però un po' ci si riesce, dai, ancora non, insomma, penso che ci sia chi è ancora più impegnato di me, che fa anche più fatica, però facilissimo, anche perché se ti vuoi dedicare a più cose, proprio le energie mentali per fare tutto e per essere anche performante nella vita privata, nel senso che comunque nei rapporti con le persone non è che puoi
0: vanno
1: essere
0: coltivati, certo.
1: Vanno coltivati
0: anche amicizie,
1: forza, esatto, ma
0: relazioni amorose,
1: devi uscire, comunque devi essere anche socievole, magari ti si scarica la batteria sociale, lì è un po' un problema. Per fortuna io sono abbastanza
0: autonomia alta.
1: Sì, autonomia alta. Okay. Sì, per ora sì, ancora sì, poi chissà,
0: ancora,
1: crescendo.
0: Sei ancora giovane, dai,
1: forse sono ancora giovane. Questo...
0: No, sto scherzando, non voglio che ti fai, diciamo, che ti senti vecchio. Io avendo...
1: Beh, con te comunque si sente vecchio, scusami che sta qui vicino, perché sei
0: io,
1: giovanissima.
0: Io
1: e
0: faccio
1: comunque...
0: sentire giovani i miei ospiti.
1: È vero, forse è vero, forse è vero,
0: dai,
1: forse
0: dai,
1: è vero. Siamo
0: come
1: tutti la Gen Z, capito? Gen Z,
0: bravo,
1: tutti Gen Z.
0: Bravo, ottimo. Chiamate un messaggi?
1: Chiamate un messaggi?
0: Alex,
1: no, che devo fare?
0: Chiamate un messaggi.
1: Chiamate un messaggi? Sì. No, messaggi. No, chiamate, io mi viene l'ansia quando
0: ottimo,
1: mi chiamano.
0: Ottimo, sì, questa sì, è molto da Gen Z.
1: Sì, infatti c'ho ancora
0: che fa
1: queste
0: chiamate.
1: No.
0: Cioè,
1: non so,
0: tu
1: non
0: fai
1: so
0: le
1: perché
0: chiamate,
1: fanno
0: no?
1: le chiamate, io solo massimo vocali.
0: Bravo.
1: Ma anche vocali lunghi io me li sento, non è un problema.
0: Ah, sì?
1: Sì, se sei in macchina, magari sei nei momenti
0: tipo podcast,
1: però no, chiamatemi, metto oddio, adesso devo rispondere, devo dare subito una risposta alle cose, invece con i messaggi ti prendi il tuo tempo.
0: Scherzi,
1: vero Christian?
0: Fantastico. Ma Christian oggi, che tra l'altro è un mio amico carissimo, oggi è venuto qui anche lui in trasmissione, ti vuoi far parlare? Però non so se...
1: No, ce l'avrebbe da parlare Christian.
0: Ce l'avrebbe da dire.
1: Mi ha accompagnato qui oggi, lo ringrazio, ma insomma sì, sono un po' birichino ogni tanto perché magari non rispondo in certi momenti.
0: Alex, sei uno che ghosta?
1: Beh, ghosta. Allora no, io sono quello che magari sembra che ghosti, ma non lo fa apposta. Ma anche a distanza di mesi, se io ritrovo il messaggio, dico. Cioè, anche,
0: a distanza di mesi?
1: Sì, anche
0: Alex,
1: a distanza di mesi, anche se mi vergogno tanto, mi vergogno di più a non rispondere più perché ho paura sempre di rincontrare la persona e dire. E si crea imbarazzo. Quindi dico: cavolo, non ho mai visto questo messaggio. Porca miseria, scusami, mi scuso tantissimo. E almeno riprendo la conversazione. Ho dei
0: rimedico,
1: messaggi anche
0: sì,
1: di. Sai, gli auguri dei compleanno. Hanno quelli io ce n'ho alcuni che ancora non ho letto di novembre e spesso li ritrovo l'anno dopo e dico cavolo, io mi ero perso quelli dell'anno scorso.
0: Ma tu rispondi? No, io mi cringerei
1: io,
0: ancora di
1: allora,
0: più
1: io
0: a
1: mi vergogno, però mi vergogno di più a lasciare tutto così, quindi dico forse è comunque meglio a distanza di mesi far vedere che almeno ci hai provato, che proprio ti è sfuggito e la buona volontà c'è, poi magari qualcuno se la prende comunque.
0: Io me la prenderei.
1: Ok, allora devo risponderti subito in caso.
0: Io me la prenderei, perché io sono ad esempio una ragazza che risponde subito, anche se ti deve costare, cioè nel senso, se non tipo una frequentazione non andrà avanti quella frequentazione perché ho deciso di no, okay. Comunque ti rispondo, te lo dico e basta, poi se capisci è bene, se no,
1: di base sono anch'io così, pure nelle vecchie relazioni, insomma, diciamo approcci, cose, sono sempre stato correttissimo. Qualche volta purtroppo mi è capitato, ma non so come, forse veramente mi interessava poco poi alla fine a un certo punto, non lo so, e mi sono ritrovato che ho detto: ma io questa persona l'ho ghostata, non gli ho più risposto, ma come è possibile? Ma però è anche un po' di imbambimento mio, di forse ADHD e cose del genere.
0: Io per esempio,
1: quindi...
0: io poi tra l'altro rispondo subito, perché se poi non ti rispondo, ti magari scordi. I messaggi vanno giù e è finita anche per me. Mi è capitato qualche volta di non ricordarmi neanche la mia migliore amica Livia. Io magari l'ho anche ascoltato il vocale. No, credimi, una volta
1: volevi
0: io
1: rispondere, sì.
0: Io l'ho ascoltato, capita. Io ho pensato, ero sicura di aver risposto. Non ho risposto, perché avevo risposto con la mia mente. Però io ero sicura.
1: Ma succede, ma perché siamo bombardati da 2000 cose.
0: Manata, mi devo mettere più memoria.
1: Io li fisso in alto, ma poi sono solo 3 su WhatsApp, quindi poi non puoi più fissarli. E quindi li lascio non letti, ma c'ho 90 non letti.
0: Mannaggia, siamo pessimi, va bene. Però adesso Alex onorerà un'altra promessa che mi ha fatto, che faremo questo balletto, ovviamente il balletto dell'iconico Sal Da Vinci, per sempre.
1: Però
0: sì.
1: Mi devi aiutare.
0: Sei pronto?
1: Vai.
0: Va bene, facciamo off radio.
1: Okay.
0: Soltanto, questo è un omaggio perché
1: ci
0: segue sui social.
1: Non facciamo SMR. Tipo io e te, si sente la mano, l'anello.
0: No, però senti che vibes c'è.
1: Madonna.
0: Adesso andiamo a ballare.

0: E gli imprevisti possono sempre capitare, soprattutto quando siamo in diretta. Poi il programma si impalla, ogni tanto si impalla.
1: Si è impallato.
0: Quindi vabbè, non fa niente. Sai perché c'era troppa c'era troppe positive vibes, soprattutto quando abbiamo ballato
1: Salve Vinci.
0: E qui esatto, e quindi si è dovuto impallare alla troppa magnificenza.
1: Siamo troppo forti, troppo talento. Tutto insieme.
0: Esatto. Allora, Alex, le ultime cose che insomma ti voglio chiedere in questa mattinata, poi io tra l'altro proprio qui davanti a tutti i nostri ascoltatori ti faccio un invito ufficiale, se Cri me lo consente ovviamente, io ti rinvito qui in trasmissione quando vuoi.
1: Volentieri.
0: Passa, vieni e ci racconti anche insomma le cose che stai lavorando, ai quali stai dedicando, eccetera. Prima di farti l'ultima domanda di rito che faccio a tutti i miei ospiti dei progetti, dei programmi futuri che insomma hanno in cantiere, con i social che rapporto hai, tu che sei doppiatore, quanto anche condividi, quanto ti esponi, ecco,
1: tanto. Io ho iniziato a farlo un po' di più quando eravamo in lockdown, purtroppo mi sono buttato un po' sui social un po' di più. Inizialmente io avevo iniziato per far sentire un po' la mia musica, il fatto che cantavo, non mi interessava troppo del doppiaggio, anche perché era sempre rimasto un mondo misterioso, no? Poi però col fatto di Spider-Man eccetera, insomma, ho cominciato a condividere qualcosina, e durante il lockdown abbiamo vari colleghi anche hanno cominciato a farlo, soprattutto con TikTok eccetera, far vedere, ridoppiare qualche piccola scena, no? Magari anche semplicemente riprendendo il televisore vicino e provando a ridire delle battute, e da lì poi sono cominciati una serie di contenuti che adesso l'avrai visti pure ogni tanto, dove ridoppiamo un po' delle scene, facciamo vedere
0: come
1: chi c'è dietro quelle voci,
0: like.
1: No? Esatto, chi c'è dietro, grazie, quei volti che noi ascoltiamo sempre al cinema oppure appunto sulle piattaforme, e ci sono delle persone umane che si emozionano, che devono ricreare quella roba lì davanti a un microfono, quindi è un contenuto di backstage molto, molto interessante secondo me per
0: le persone. Piace alla community,
1: sì.
0: Piace molto.
1: Poi però ultimamente mi sta piacendo anche fare non solo tutto inerente al doppiaggio, o magari sì, però non solo questi contenuti dove ridoppiamo le scene, ma anche altre cose magari un po' più simpatiche, un po' comedy, legate anche ai personaggi che ho fatto, però ecco, comunque sì, cavalco un po' quest'onda social,
0: ma non esageriamo,
1: non è la mia attività principale, e non voglio che per ora non lo deve essere troppo, no?
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Anche perché non ho il tempo materiale per fare il creator a tempo pieno, però mi diverte molto, sono anche agli eventi, insomma,
0: questa
1: mi
0: è la
1: piace
0: cosa
1: fare,
0: importante
1: utilizzarli tanto.
0: Proprio in 3 secondi, perché abbiamo fatto partire anche la sigla per chiudere le nostre 2 ore e mezza di oggi, progetti futuri anche al lato musicale?
1: Beh, sto scrivendo un po' di canzoni, sto per insomma lavorando a un EP, quindi voglio far uscire un po' di cose, sai, con la musica esprimo Alex, no?
0: Certo.
1: Invece con i personaggi non lo puoi fare.
0: Eh beh, certo.
1: E quindi niente, saluto tutti dicendo che ci vediamo al cinema, perché dal 29 luglio esce Spider-Man Brand New Day, quindi io direi
0: non vedo l'ora di
1: andarlo a vedere tutti.
0: Sarò la prima che andrà a vedere il film. Alex, grazie infinite per essere
1: grazie
0: stato qui in trasmissione,
1: grazie
0: con me
1: mille.
0: Ti aspetto prestissimo, mi raccomando,
1: ci vediamo presto. Ci sentiamo presto, ciao a tutti
0: ragazzi, grazie anche a voi per averci seguito, per ascoltarci sempre, per seguirci e mandarci tanti messaggi. Io come sempre vi ricordo che il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutte le mattine da lunedì a venerdì 7:30-10, sono i nostri 2 ore e mezza che ci prendiamo per cominciare al massimo la giornata. Buon lunedì, ci ascoltiamo domani, ciao.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: La mattina italiana.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma no mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marracash in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo Radio Date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia, questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi, c'è Ippi Yaho, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2,

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

0: due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti, in questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Sud Italiana anche la top 10 e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la top 10.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: 21.
1: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno. Invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con...

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: Monica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale e sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark and Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Avevamo parlato

Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.

0: italiana. Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: battito.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma No Mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, 22ª. Comuni Immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulico Biagio Antonacci. E in discesa anche La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Tony La Piaga.

saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo un radio date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti, che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2, go!

mondiale in 13ª posizione, Wild Girl Vastet di Hanna, è una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Hanna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

0: due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione, ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top Ten, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top Ten.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Invece alla mia sinistra potete notare al ballo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il primo maggio, il protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In settima posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene, una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuora e che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo a agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni, sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore e anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppano.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali, scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

buono volume si gridano wow. Wow.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana. Partiamo dalla classifica dei dischi caldi, che sta proprio bene in questa metà stagione, visto la settimana caldissima appena trascorsa, e partiamo dalla 20ª posizione. È un'amica di Rai Radio Tutta Italiana, un'amica di Disco Rai, in discesa. In 20ª posizione troviamo Businessman con Di Dito nella Piaga, un radio date del 5 giugno, mentre vi indico anche quali sono le canzoni vicinissime alla 20ª posizione. 21ª posizione c'è Mamma non mamma di Madame Stabile, alla 21ª posizione. In discesa Tuca Macarena di Baby K, in 22ª. Comuni immortali alla 23ª posizione di Achille Lauro. Stabile alla 24ª posizione, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. E in discesa anche La testa gira di Fred De Palma con Anitta ed Amy Schilla, un radio date del 27 marzo, sicuramente una delle canzoni che ha caratterizzato e che caratterizza quest'estate, ma in questa settimana è forte discesa. E quindi andiamo alla 20ª posizione dei dischi caldi, cioè Businessman di Dito nella Piaga.

E saliamo, anche se si tratta di una posizione in discesa, è un radio date recentissimo, 3 luglio, che annuncia quello che sarà un disco speciale di Gianna Nannini con The Featuring per festeggiare la sua lunga e importante carriera. Questo è il primo, uno dei più sentiti, un America Inc., una nuova versione di America con il grandissimo Marrakesh in 19ª posizione.

entry invece in 18ª posizione, non altissima come new entry, ma si tratta di un radiodate importante, quello di Blanco, Los Angeles, per un brano firmato dallo stesso Blanco con Michele Zocca, ma soprattutto con Davide Simonetta e Alessandro Raina, che tanti brani hanno scritto per le classifiche italiane di musica. E quindi new entry questa settimana alla 18ª posizione, e ovviamente la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana.

E troviamo dopo tante settimane per la prima volta nella classifica dei dischi caldi Poesia di Sal Da Vinci in forte ascesa, un radio date del 29 maggio, evidentemente anche tutte le numerose partecipazioni nei vari festival di quest'estate di Sal Da Vinci, insomma, ha fatto da traino a questa canzone scritta insieme a Federica Abate, autrice anche di Per Sempre Sì, e quindi lo troviamo in 17ª posizione proprio questa settimana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Non cambia nulla invece questa settimana nella 16ª posizione, troviamo un radio date abbastanza recente, quello di fine giugno, 26 giugno, Gabri Ponte con Jovanotti, che ha iniziato il suo tour all'estero proprio con grande emozione e grande energia. Questo invece appunto featuring con Gabri Ponte, anzi Gabri Ponte che ha ospitato Jovanotti in DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Su

0: Italia.
1: È stabile anche la 15ª posizione per questa settimana, lo ricordiamo sempre, un brano pubblicato per il 1º maggio, e dal 1º maggio è sempre nelle prime 20 posizioni. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

forte discesa invece questa settimana, una canzone di J-Ax che veramente va su e giù per questa classifica estiva, anche abbastanza velocemente acquistando e poi perdendo posizioni. Una canzone pubblicata a fine maggio, quindi già una canzone, diciamo, da diverse settimane in classifica, e per le classifiche estive insomma non sempre si resiste tutto questo tempo. Quindi 14ª posizione per i dischi caldi c'è Ippi Yao, perché anche no, il country pop di J-Ax. 1, 2, 3.

mondiale. In 13ª posizione Wild Girl Vastet di Anna, una radio date di fine giugno, anche lei protagonista di questa estate, quindi 13ª posizione per Anna.

continua a scendere invece una canzone che solo qualche settimana fa era prima nella classifica, proprio nella top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana lo troviamo in 12ª posizione, Irama con Cabana.

due canzoni che vedono Jovanotti duettare con altri artisti. In questo caso è una canzone di Jovanotti che conquista la vetta della classifica dei dischi caldi in 11ª posizione ed è il duetto con Alfa che sta caratterizzando moltissimo quest'estate, 22 maggio soprattutto, molto ma molto usato sui social, soprattutto quando siete all'aperto, insomma c'è questo vento che proprio vi tira, che vi ispira, è quello di Jovanotti con Alfa, appunto, che conquistano la vetta della classifica dei dischi caldi con Buon Vento. Ovviamente tra qualche ora troverete sempre qui in rotazione su Rai Radio Tutta Italiana anche la Top 10, e qui c'è qualcosa di interessante che sta succedendo anche nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più ascoltate di quest'estate, che sta prendendo veramente corpo e sta definendo quali sono i suoni e i colori di quest'estate 2026 per la musica italiana. Ogni band da Maria Cristina Zappa, a tra poco con la Top 10.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E allora ci siamo, bentornati dopo la classifica dei dischi caldi di qualche ora fa. Siamo invece alla classifica, alla top 10 di questa settimana. Questa è una classifica di svolta perché definiamo proprio quelle che sono le canzoni più amate di quest'estate. Siamo a metà percorso, tra l'altro proprio in questi giorni è iniziato anche il Team Summer Hits, dove vedete moltissimi di questi artisti protagonisti dell'estate italiana, e quindi si vanno delineando quelle che sono le canzoni regina dell'estate, che poi verranno premiate in realtà a settembre all'Arena di Verona come di consuetudine. Ma comunque ci saranno poi varie classifiche, ne parleremo a settembre, però diciamo che siamo proprio nel mezzo del cammin di nostra classifica, e in questo caso appunto parliamo della top 10 di questa settimana, che segna proprio un po' la metà della stagione estiva per i cantanti. Tra l'altro ci sono canzoni uscite anche proprio in queste ore che potrebbero conquistare la classifica, quindi ad esempio come La città degli angeli di Achille Lauro. Quindi ci sono delle novità anche nel cuore dell'estate, e questa diciamo è di sé per sé una novità, visto che la maggior parte prima uscivano a giugno, invece si continua a produrre, si continua a fare uscire canzoni molto interessanti. Tra l'altro anche Più in alto di Bert è molto molto bella, ed è lei molto quotata anche per raggiungere velocemente il Festival di Sanremo, e le trovate ovviamente tutte nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Allora partiamo dalla decima posizione, posizione in discesa, anche se veramente da tante settimane nella top 10. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

nona posizione della classifica della top 10 per la top week, cioè le canzoni più ascoltate e più trasmesse da tutte le radio italiane, abbiamo una canzone che sta veramente caratterizzando quest'estate e la troviamo tra l'altro come colonna sonora di tantissimi servizi televisivi dedicati all'estate non a caso, ed è Summer Funk di Francesco Gabbani.

Ottava posizione per l'artista rivelazione di quest'anno del Festival di Sanremo, parliamo di Saif con Buona Domenica, è un brano che dura veramente da tante settimane nella top 10, è pubblicato il 1° maggio e quindi ecco lo ascoltiamo, anche lui molto ma molto amato, molto suonato, molto ballato, Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Settima posizione con un brano anch'esso pubblicato il 1° maggio, protagonista appunto del concertone, resiste nella top 10 e quindi ha comunque un'ottima posizione anche lei. In 7ª posizione Gaia con Bossa Nostra.

E qui salgono in sesta posizione Emma con Fabi Fibra. Questo è molto interessante perché è un incontro nuovo soprattutto per Emma, e quindi un esperimento che sta riuscendo davvero molto bene. Una canzone molto amata anche su Rai Radio Tutta Italiana, Antidroga, Emma con Fabi Fibra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Abbiamo puntato molto anche su una canzone che sale e sale nella nostra playlist e sale anche nella playlist di tutte le Rai radio italiane, poi non mi piace tanto chiamarle playlist, le canzoni più amate, più trasmesse, più curate, capite anche, come una canzone che, come vi ho detto spesso, non ha assolutamente nulla a che vedere con l'estate, ma ha dei suoni, anche dei cori molto ma molto belli. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, quindi bravi, perché non hanno, diciamo, ceduto al mood estivo, anche se è un mood che a noi piace moltissimo, ma insomma una canzone che rincuore, che riscalda, ecco, l'anima, davvero molto bella. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

quinta posizione per Tommaso Paradiso, che ha iniziato proprio questa settimana il suo lungo tour e tra l'altro si rifugia spesso, come vediamo sui social, anche negli hotel per prepararsi proprio a queste serate in cui si scatena e quindi si agita sul palco, ma nel frattempo agitare Coca-Cola, il titolo della canzone che l'ha portato stabilmente alla quarta posizione della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Oh, e questa settimana il podio della top 10 è tutto in salita, anche se sono tre canzoni che veramente rappresentano il gusto, il sapore di quest'estate 2026. Parliamo della terza posizione, un super amico di Rai Radio Tutta Italiana che ritroverete anche nelle clip sui nostri social, l'abbiamo incontrato anche per i Team Summer Hits, e parlo di Samurai J in terza posizione in salita dall'album Amatore con Flamenco Paranoia.

seconda posizione una canzone dai gusti veramente estivi, Partenope, e sono Mark & Cremon, Serena Brancale e The Colors, quindi insomma un'unione quella di Mark & Cremon con Serena Brancale e The Colors che porta a far salire questa canzone fino alla seconda posizione.

si spostano in su e giù di pochissime posizioni sono loro, sono amatissimi, sono seguitissimi, hanno annunciato insomma dei tour, un tour negli stadi anche per l'anno prossimo, ma diciamo che raccolgono veramente i favori del grandissimo pubblico anche in maniera molto molto trasversale. Lo raccolgono sia dal vivo e sia discograficamente, perché ogni loro nuova canzone veramente entra per vari motivi nella vita delle persone, da ricordi che in realtà insomma racconta la vita veramente privata e delicata anche di una malattia in famiglia, a canzoni come Giovani Wannabe che hanno fatto divertire il pubblico e soprattutto i ragazzi, a questa canzone che invece sta animando questa caldissima estate italiana ed è Sorry Scusa Lo Sento. Parlo dei Pinguini Tattici Nucleari e quindi a loro va il podio di questa top 10 di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan e questa top 10 ve la riproponiamo durante un po' tutta la settimana proprio per darvi il gusto, il sapore, il colore, anche il refrigerio che può arrivare da queste canzoni che rappresentano un po' il momento che stiamo vivendo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppan.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988, l'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente. Mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo, era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli più venduti in Italia nel 1988.